ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare come nasce un amore, forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò. E come una farfalla

Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondi. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Oh. E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda?

anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?

notturno, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno.